Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano, Ojavocano,

honest to come bet me and the tide go no. Na fe omu ghost no e reduce. Na ghost no eso anti. Na se eso anti sa. Asampa 94.7 FM atom 106.3.